0: senti, stai zitto, adesso no, mi ascolti. No, mi hai veramente rotto le palle.
1: Niente, niente, non me ne frega niente.
0: Cioè, non è possibile che ti devo ripetere sempre le solite cose,
1: sono
0: sempre ogni volta la stessa cosa.
1: No, basta, mi sono rotto le scatole. Non ne
0: tu
1: posso
0: mi hai rotto
1: più.
0: Le palle, basta, te sei uno stronzo, me ne vado.
1: Ma vai, vai.
0: Ok, ciao.
1: Ciao.